0: Questo è uno spaghetto aglio e olio rivisitato. Noi qua abbiamo la pomata, proprio una pomata d'aglio. Questo come lo otteniamo? Primo passaggio, mettere l'aglio nel latte e farlo riposare tutta la notte, ok? La mattina facciamo bollire, poi sciacquiamo l'aglio sotto l'acqua. Adesso in una pentola vado a mettere dell'olio. Simone sta facendo la crema inglese, ha messo dei tuorli d'uovo dentro un recipiente.
1: Quando bolle il latte vado a inserire i tuorli d'uovo e lo metto su a cuocere. Lo porto a una temperatura di 83 gradi, ok? Lo filtriamo e raffreddiamo poi la crema inglese. Poi, come diceva chef, andiamo a incorporarlo alla purea all'aglio.
0: Io ho fatto dei passaggi, ho messo semplicemente olio, uno spicchio d'aglio, del prezzemolo e del peperoncino.
1: Taglio il pane, lo faccio insaporire in padella, sarà poi la parte croccante finale del piatto.
0: Io vado a scolare la pasta, se cade un po' di acqua va bene, aiuto con un cerchio per dare la precisione alla pasta. Vedete Simone che sta facendo? Nella purea dell'aglio sta incominciando a versare questa crema inglese e man mano gira. Quando c'è la consistenza giusta si ferma e incomincia a mettere un po' di panna. Questa è la mia idea di cucina mediterranea.